0: Elixir
1: Sabroso.
2: E diamo da 5 grammi. Oce candela. Ciao, prenda e pongalo.